E nyimba zino kusunira konsunire chitegeza tambro no nye nyimba zino ze marire yo E chimba chino cha Josteda alina aziza azion Bachi itatura chiri mu namba ya msambu.